0: giro giro tanto che mi sembra un film. Zero soldi nelle tasche dei miei jeans. Yeah.
1: EU Radio. Entertaining Europe.